nel dì della vittoria io l'incontrai, stupito e onera per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è burlalo.
1: È nato burlone, burlone, burlone,
0: tutto nel mondo è burlalo.
1: È nato burlone, burlone.